sembra comunitario, da una camminata, guardando quindi sono finito da tutti i miei la prossima anima. Ma io con il mondo di vita non stiamo andando avanti.

0: Ninde tuvugana?
1: Ninde?
0: Kaze? Alo?
1: Nyoza pera. Na Faratina.
0: Mhm.
1: Tena aki.
0: Mhm.

0: Alo.
1: Well,
0: Amaro chane.
1: Shabani
0: Shabani? Kaze?
1: Wandrino
0: Ndakushimiye Shabani.
1: Niyo.

munkundire dufate bibiliya zacu dusome isomo ryo gushima. Iri somo riri muri Zaburi 55 dusome umurongo wa 16. Jeho nzokwambaza Imana, Uhoraho azonkiza, izina ry'Imana ihabwa icubahiro.

Hallelujah. Hallelujah. Inyuma turamukanye, turamukanye banezerewe. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hama nje kugira ngo tubashe guhagurutsa kohale ibanziriza umusiguzi. Ku mazina ni Claude Shimira Imana. Sanzwe ndo musore yihanganye basore bihanganye turamukanye turaho. Murakoze cyane rero karibu korale ijwi ry'agakiza kugira ngo mutwakire umusiguzi.